0: podcast Malo.
1: Io con fa malo a tutti i mouwa con cui con tanta amica donna moribò. E te lava bene che fa malo po po ma he ca u ca donna che te ca mai bene di po per fo che a fe che te ca mai bene u ca.
0: Ok.
2: Con malo de bebe che ca fa lo mo ca mai e programma con ni. Unde te poi na ta u be fe che fa mala tu coi e Tahu MMT, aku ni jadi, aku kan ramai nak pelan di bawah mungkin. Ibu, aku malu dia tak ni bermalu. Aku ke muka aku jenilai, betul tewa begi. MMT betul malu begi.
1: Malu.
2: Malu.
1: Iyo, malu at gang muka. Malu api tu tak dok siu aku malanga.
2: Malu.
1: Malu api tu. Iyo.
2: Okay.
1: Kau tahu time ni, ku tahu tahu miniti fa. Toi tamu te fa ka o atu tau ko hoko ko ia a tolu ko programa fokia ko tutuku a sanere ki he ahoni maloa

saile amatanga le upu, saile tua le upu, ole tua fo'i le upu. Uia lava saile tua I le amatanga, a ia faia mea umalava. Ele hai fo'i se mea tasi na faia ele I faia e ia. Sa ia te ia le ola, ole ola fo'i.